Roma si dagata mastalami muda awano Roma kubum kumale barakatombe.